sakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chai vanidi e ke titina sio chai vanidi ai tina sio chai vanidi ai tina sio chai vanini e ke